Parlo non sa mi lessa montagna che tu vuoi perché ci ruai che per kerteng del carista naga flem del carista hi balaruai da alkayak nik ukumar sanu badu udin narayan pidon ban ni ha ka program kit kunjan ka ban chapi na ka akash bani shilong ban beteng ya ka program ni sngap amanta sa ikini ke jing ruai ka kerteng tu cheket na chahe or naga flem kabir singh jong u jubin nautial